0: Anders dan net met Ik Droom Alvast van Jou en deze Pure Shores, een nummer van All Saints op uw radio. Tja, deze ochtend vroeg, het kan tellen, 1-4.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.